0: Yeah, originala. Hey, patrulla, patrulla, patrulla.
1: Be and dance.